0: Yang mana sahura?
1: Sifat dahira, me ana service Vodafone yon sparking am tata na hoya rom.
0: Kaku pena ko yara rom. Kaku pena ko ari me me chere nomi nauna. Kaku pena ko ni yere moni nanam. Kete ware moni nanam. Kene yere kete ware am secret.
2: Men nam tere bon ke broadband data.
0: Lori sta. Do wana de bok. On di ne mobile data kitchen broadband data kitchen. Ni kana ko nam pendagina.
1: Ni me ko ande itagi. Oh, ni risuo.